Pasa la juca, si no la guarda con esa. Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo, pa, pa, pa, pa, pa, pa.